0: Dallo spazio all'ignoto, la vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

Si chiama People Make the World Go Round ed è verissimo, è la gente che fa girare il mondo. Il brano fu un grande successo negli anni 70 del gruppo americano The Stylistics e questa versione è dell'elegante e raffinato artista americano, pianista, cantante Candy Springs, che abbiamo anche ospitato nel nostro programma e anche sul palco Dublino di Milano, come l'artista che ascoltiamo adesso, cantante soul londinese bravissimo Miles Sanko. E da Miles ascoltiamo l'ultimo singolo, si chiama Is It Love on Radio Monte Carlo.

0: La musica di questo bravissimo trio dall'Inghilterra di Leeds, gli Go Go Penguin, il brano che abbiamo ascoltato viene dall'album Everything's Gonna Be Okay, ovvero Tutto Andrà Bene, dall'album del 2023, il brano Saturnin. Il nostro volo continua fra poco con la voce di Seal.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza te.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

forse uno dei tratti più significativi dei cantanti sicuramente è la sonorità della loro voce, il loro modo di interpretare. Qui una voce che si riconosce subito, quella di Seal, dal suo album Seal 4 abbiamo sentito Love's Divine. Adesso da Londra un brano dall'ultimo album del quintetto di musica soul Mama's Gone, il gruppo che ha preso il nome di un album di Erykah Badu, Mama's Gone, e insieme con loro un altro leggendario personaggio della musica americana, produttore, musicista, cantante, flautista, socio musicale del leggendario Jill Scott Heron di tanti anni. La loro collaborazione che ascoltiamo si chiama Dig on Monte Carlo Nights.

0: E questa notte, per l'appuntamento di Monte Carlo Nights, ci salutiamo con questa voce meravigliosa, quella di Samara Joy, dell'album di Samara Portrait. Il standard che lei ci ha interpretato si chiama You Stepped Out of a Dream, ovvero Tu sei uscito da un sogno. Una delle versioni più celebri di questo è quella di Nat King Cole degli anni 40 dal secolo scorso. Un abbraccio a Davide Ippolito, con me in regia questa notte. Ciao Davide, buonanotte a te e voi amici. Amici, ovunque siete, quando volete, dalle 22 la notte on Radio Monte Carlo c'è Monte Carlo Nights. Da Nick the Nightfly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one, ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è lui.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Anima mia, chiudi gli occhi piano piano e come si affonda nell'acqua immergiti nel sonno. Nuda e vestita di bianco, il più bello dei sogni ti accoglierà. Nazim Hikmet.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nell'amore vero è l'anima che abbraccia il corpo. Friedrich Nietzsche.